Malo mua e lau maria ho eki, lelei a tonga, pembo ulangi kotoa o kuatukei, ai polokala matala o ngulelei, ai vahenga le tonga. Tato mua tuku ai fokitae ki he tolu taha i hukua, i he tau i fronga tuungai ai lau maria ho eki, lelei ai haatagi lotu, e pehe lelei a tonga, mua vulangi kotoa o kuatukei, ai polokala matala o ngulelei, ai vahenga le tonga. Fama fola tua e polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

sa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. Perché?

penso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.